0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: R101
0: Your Love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your Love.
0: Al 101%.

RTR 101. RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTR 101, la radio che ti fa stare bene. RTR 101. Your love. Amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101.
2: L'amore al 101%.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: R101 Your Love.
3: Amore.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Gli Stati Uniti confermano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi a 2 navi americane con missili balistici. Le forze armate della Giordania hanno intercettato 18 dei 20 vettori lanciati da Teheran contro il paese. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme come ritorsione dopo che il Regno Unito, con altri 11 paesi europei, ha posto sanzioni sulle merci prodotte negli insediamenti illegali in Cisgiordania. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce il quotidiano Haaretz. Nessun avvertimento dagli Emirati sugli attacchi del 7 ottobre. Telefonata tra Donald Trump e Putin. Il leader del Cremlino assicura nessun piano di Mosca contro l'Unione Europea e liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito. Il sito di monitoraggio Flight Radar 24 riporta che 177 voli previsti per oggi nel paese sono già stati annullati dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow, i disagi causati da un problema di sistema. Giancarlo Giorgetti rivendica la politica di rigore. Il ministro dell'economia rilancia sul limite della flat tax. In manovra si può alzare sulle pensioni, garantire equilibrio, conti, equità. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis, US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La guerra nel Golfo, fuochi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. I Pasdaran rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Come ritorsione, Tel Aviv ha chiuso il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. 177 voli cancellati oggi da e per gli aeroporti del Regno Unito, quasi tutti allo scalo Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 velivoli. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa, e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato. Zelensky spera in un incontro con il capo della Casa Bianca per ottenere forniture militari difensive. Ex Ilva di Taranto, stop per ora ai licenziamenti. Il governo apre ad una partecipazione pubblica purché sia presentato un piano solido e credibile. L'esecutivo riconvocherà i sindacati tra un paio di giorni dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area caldo attesa in giornata. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver battuto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: Cause I will leave the light on.
1: R101.
2: R101.
3: R101.
2: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri nel Golfo Persico. Le forze armate della Giordania hanno intercettato 18 dei 20 missili lanciati da Teheran contro il paese. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est come ritorsione dopo che il Regno Unito con altri 11 paesi europei ha posto sanzioni sulle merci prodotte negli insediamenti illegali in Cisgiordania. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce il quotidiano Haaretz. Nessun avvertimento dagli Emirati sugli attacchi del 7 ottobre. Telefonata tra Putin e Trump, il leader del Cremlino assicura nessun piano di Mosca contro l'Unione Europea e liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Kiev denuncia un raid al confine con la Moldavia. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: R101
0: Your Love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your Love.
0: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
4: 1, 2, 3.

0: RTR 101.
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: RTR 101. RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. In risposta ai raid di Washington, i Pasdaran hanno sequestrato anche un drone sottomarino e colpito basi statunitensi in Giordania. Non ci sarebbero vittime. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Una 79enne trovata morta in casa a Moncalieri, Torino. I carabinieri stanno cercando il fratello di Rosella Bocchiardi. Nell'appartamento della donna è stato rinvenuto un biglietto nel quale l'uomo confessa di aver ucciso la donna e l'intenzione di togliersi la vita. Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 7 persone, tra cui Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Per il giudice un delitto premeditato con metodo mafioso. 177 voli cancellati oggi da e per gli scali del Regno Unito, quasi tutti a Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 aerei. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid da Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque è soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Domani la prima volta del Como nel torneo continentale, dovrà vedersela con il Lipsia, mentre la Roma sarà impegnata in casa del Fenerbahce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

RL101. RL101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. In manette i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. L'uomo era stato ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone e indiziato come mandante apicale c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira, ma senza centrarla, una nave da guerra della Marina americana. Lo ha riferito il comandante centrale statunitense. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent oltre i $100 al barile. L'Ucraina è pronta a compromessi per arrivare alla pace, ma fino ad allora ha bisogno di difese aeree contro la Russia. A sottolinearlo è stato il presidente Zelensky in un'intervista alla stampa. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, lo zar dice: non c'è alcun piano per aggredire l'Europa. Si è impiccato l'uomo che ha ucciso la sorella, Rosella Bocchiardi, 78 anni, a Moncalieri. Il corpo dell'anziana trovato ieri sera nella sua abitazione. Accanto al cadavere il biglietto dell'uomo: ora mi ammazzo anche io. Ignoto al momento il movente. Crollo a un balcone a Mazara del Vallo, morta la proprietaria dell'immobile, precipitata e finita sull'asfalto, insieme ai detriti dopo un volo di circa 4 metri. Inutile il ricovero in ospedale, il palazzo è stato evacuato. Calcio, Champions League, l'Inter perde al Bernabeu, il Real Madrid vince 2-1. I nerazzurri pagano errori difensivi. Questa sera tocca al Napoli contro l'Arsenal, domani alla Roma e al debuttante Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: R101 R101 Your Love, amore,
1: amore,
0: amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira senza centrarla. Una nave da guerra della Marina americana lo ha riferito il comando centrale statunitense. Il petrolio intanto non arresta la sua corsa. Il prezzo del Brent supera i $100 al barile per la prima volta dal 24 luglio scorso. Il prezzo del gas sale a 78,36 euro e ritocca i massimi da 3 anni. L'Ucraina è pronta a compromessi per arrivare alla pace, ma fino ad allora ha bisogno di difese aeree contro la Russia, a sottolinearlo il presidente Zelensky in un'intervista alla stampa. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, lo zar dice non c'è alcun piano per aggredire l'Europa. In manette i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. L'uomo era stato ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Crolla un balcone a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Morta la proprietaria dell'immobile, precipitata e finita sull'asfalto insieme ai detriti dopo un volo di circa 4 metri. Inutile il ricovero in ospedale. Allerta meteo arancione per temporali su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Un forte temporale a Milano all'alba. Circolazione ferroviaria in tilt tra Cremona e Brescia per alberi caduti sui binari. La circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano è sospesa invece a causa di una frana. Calcio Champions League, l'Inter perde al Bernabeu, il Real Madrid vince 2-1, i nerazzurri pagano errori difensivi. Questa sera tocca al Napoli contro l'Arsenal, domani alla Roma e al debuttante Como. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: Your love.
0: Amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In risposta, Teheran ha colpito basi statunitensi in Giordania. Nell'inchiesta sull'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che hanno agito i clan Senese e Bennato. 7 arresti. Secondo gli inquirenti, l'uccisione di Diabolik, capo ultra della Lazio, si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha ucciso la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita alla testa con un grosso tubo di ferro. Parricidio a Mariano Vicentino, marocchino ucciso a coltellate in casa dal figlio durante una lite nel cuore della notte, a far scattare l'allarme la sorella dell'assassino. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo dopo il blocco di ieri dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Calcio, dopo il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra squadra italiana è in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Nell'inchiesta riguardante l'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che agirono i clan Senese e Bennato. 7 arresti. L'uccisione del capo ultralaziale Diabolik si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha finito la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita al capo con un grosso tubo di ferro. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo, ieri il blocco dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Aperto il testamento di Francesco Guccini, scritto nel gennaio 2022, il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti d'autore e le quote partecipative nella società che gestisce i diritti. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafo in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Calcio, archiviato il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 a partire dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your love.
3: L'amore.
1: Your love.
3: Al 101%.

0: ancora.
1: R101
2: Your Love.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Tensione nello stretto di Hormuz. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Presidente finlandese, premier italiana, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina. Lo fanno per guadagnare tempo, accusa il ministro degli esteri russo. In una intervista Lavrov rileva: alcune persone stanno cominciando a parlare di questa necessità. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo. Ieri il blocco dovuto a un guasto, cyberattacco escluso. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Dalle 17 a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, vittima di femminicidio per mano dell'ex compagno. Federico Vella l'ha lanciata giovedì scorso da un cavalcavia della A1. Lutto cittadino. Maxi schermo del comune salentino fuori dalla parrocchia Maria Regina, dove Lorena fu battezzata. Aperto il testamento di Francesco Buccini, scritto nel gennaio 2022. Il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti d'autore e la partecipazione nella società che gestisce le quote. Calcio archiviato, il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025, dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie-break del quinto set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: 101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: con chi sei.
1: R101
2: Your love
1: R101
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I Pasdaran dettano le loro condizioni per chiudere la guerra con gli Stati Uniti. Stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen, ritiro di Israele dal Libano e no a interferenze sul programma nucleare. Tra i punti anche il rilascio di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. Possibile un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC del prossimo novembre a Pechino. Lo annuncia il Cremlino, che spera anche in una prossima ripresa dei negoziati a tre con Stati Uniti e Ucraina. La possibile sede dei colloqui potrebbe essere Abu Dhabi. Tramonta definitivamente l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale. La soglia del premio di maggioranza rimane al 42%, ancora da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Esame al via alla Camera il 28 settembre. Alle 17 a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sulla A1. Il comune ha proclamato lutto cittadino, allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. Accogliendo il feretro, la madre stringeva l'orsacchiotto della vittima. Sorpresa per il testamento di Francesco Guccini. Il cantautore, nell'ultimo documento del 2022, indica la vedova Raffaella Zuccari sua erede universale. A lei le case di Bologna e Pavana, alla figlia il 50% dei diritti d'autore, la sua chitarra, il suo orologio e il suo anello d'oro. Calcio questa sera alle 21 in Champions League. Il Napoli di Allegri sfida i vice campioni in carica dell'Arsenal al Maradona. Tennis, agli US Open, Alcaraz cede a Shelton ai quarti dopo 4 ore e 28 minuti di match. L'americano in semifinale con il connazionale Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: R101
1: Your Love.
0: R101 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. A Squinzano in questi minuti l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sull'autostrada A1. Il feretro è arrivato in paese questa mattina, è stato accolto da parenti e amici. Il sindaco ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dal terzo piano di una palazzina popolare a Genova. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si trovava a casa con la madre, il primo a soccorrerlo un vicino ottantenne. Per ora l'ipotesi più probabile è quella di una caduta accidentale. Sono 7 gli arresti per l'omicidio del capo ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Tra i reati contestati dagli inquirenti ci sono l'omicidio aggravato dal metodo mafioso, l'estorsione e l'associazione finalizzata al narcotraffico. A dare il via libera definitivo per l'eliminazione di Diabolik sarebbe stato il boss Michele Senese. Nuova legge elettorale, la Camera tornerà a esaminare il testo dal 28 settembre. Tramontata definitivamente l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta invece al 42%. Intanto prosegue la discussione generale in Senato. L'eredità di Francesco Guccini, il cantautore, nel testamento pubblico del 2022 ha indicato la moglie Raffaella Zuccheri come erede universale dei beni. A lei la casa di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e quella di Pavana. Alla figlia invece il 50% dei diritti d'autore e poi il suo anello, la sua chitarra e il suo orologio. Calcio, questa sera c'è la Champions League. Alle 21 il Napoli di Allegri sarà impegnato contro l'Arsenal al Maradona. E poi tennis, Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di match e vola così alle semifinali degli US Open, dove sfiderà il connazionale Tiafo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: R101. R101. Your love.
0: Your love.
1: Amore al 101%.
0: Your love.

0: 101. R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101, Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Iran i Pasdaran hanno dettato le loro condizioni per la fine del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. No dai Pasdaran alle interferenze sul programma nucleare di Teheran. L'Iran chiede il rilascio di 24 miliardi di dollari di propri asset attualmente congelati. Cambiamo argomento, il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Possibile incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia con le riforme l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. Da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. La cronaca dalla Puglia, chiese sagrato gremiti oggi a Squinzano in provincia di Lecce per l'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, uccisa lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Chiudiamo con il calcio, il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League a Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, la donna uccisa lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. Chiesa e sagrato gremiti oggi in occasione dei funerali della 45enne. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. All'omelia il parroco Don Visconti dice: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Roma sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti sulla strage familiare che si è consumata il 31 agosto nella capitale. Cambiamo argomento. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Dall'estero, l'Iran pone condizioni per arrivare alla fine della guerra con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. Sul programma nucleare di Teheran i Pasdaran dicono no alle interferenze. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative for Deutschland. Siamo al tennis. In chiusura US Open, Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5 set. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la tragedia familiare che si è consumata a Pietralata, alla periferia di Roma. Sarebbe stata la moglie Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage che si è consumata il 31 agosto scorso a Roma. In Puglia, a Squinzano, in provincia di Lecce, si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 dall'ex compagno Federico Avella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia del parroco Don Vanni Bisconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini bianchi e rossi. Ora le riforme, la Camera esaminerà la legge elettorale a partire da lunedì 28 settembre. Resta da sciogliere il nodo sulla cosiddetta norma anticespugli. In corso anche una riflessione sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. Dall'estero sono oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, alla Spagna, dalla Commissione europea. La misura di Bruxelles per Madrid a seguito degli attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorso. Tensione politica in queste ore. Germania, Stati Uniti, il cancelliere tedesco Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si è congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland nel voto in Sassonia. Andiamo con il calcio. Napoli in campo questa sera contro l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
2: Let's get drunk.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

R101. R101. Your love, l'amore al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni

0: LR 101, la radio che ti fa stare bene. LR 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. È quanto ha dichiarato oggi il premier norvegese Stor. Zelensky, come altri leader mondiali, ha partecipato ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia a Oslo. La diplomazia intanto non si ferma. Il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Si parla anche di un possibile incontro contro Putin, Trump, Xi Jinping al prossimo vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Cambiamo argomento, la Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti d'emergenza per contribuire a gestire la situazione che si è creata a Ceuta, la misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Andiamo in Svizzera, dove due persone sono morte in seguito a un'esplosione nella centrale elettrica di Ritom nel Canton Ticino. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Sul posto polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Ora a Squinzano, in provincia di Lecce, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia del parroco Don Vanni Biscotti. Chiudiamo con il calcio. Napoli in campo in questi minuti al Diego Armando Maradona per la Champions League contro gli inglesi dell'Arsenal. Allegri propone Højlund come unico attaccante con Alisson e Politano sulle fasce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: Your love.
0: R101.
1: L'amore al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una folla commossa ha partecipato oggi a Squinzano, in provincia di Lecce, ai funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia pronunciate dal parroco Don Vanni Visconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini rossi e bianchi. Novità nella tragedia familiare a Roma: a Pietralata sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage del 31 agosto scorso a Roma. Le riforme: la Camera esaminerà la legge elettorale a partire da lunedì 28 settembre. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per le formazioni politiche sotto il 3% dei consensi. All'estero, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. A dirlo il premier norvegese Støre. Zelensky ha partecipato oggi ai funerali di re Harald di Norvegia. La diplomazia non si ferma. Il Cremlino ha auspicato la ripresa dei negoziati a 3 sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Si parla anche di un possibile incontro Putin-Trump-Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Per la musica è stata presentata la stagione 2027 della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Si inizierà il prossimo 25 gennaio, lunedì, alle 20 con il maestro Myung-Woon Chung, che dirigerà musiche di Beethoven, Bruch e Berlioz. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: Your Love.
1: R101 Your Love.
0: Your Love.
1: Amore al 101%.
0: Your

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca: Squinzano in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Riton nel Canton Ticino in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene.
1: RTL 101.
0: RTL 101.
2: Your love.

Your Love, l'amore al 101%. R101 Your Love, amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: Your love. Your love.
0: Amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101. R101, Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

R101. R101. Your love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.
1: R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Enjoy the music. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
0: Your Love.